0: yanzu karfe 1 daga nan BRC2 FM.
1: Ma sauraro barkamu da wannan lokaci kuma ga labaran duniya wanda ni Yakubu Haruna da Gauda zan karanto amma da farko kanin su. Gwamnatin tarayya tana ƙara kokari don tsoma hannun mata cikin jagorancin tattalin arzikin noma. Wani masani a harkar sauyi zuwa ga kimiyyar zamani ya kira ga hukunta su ceci masu amfani da kaya daga tilasta su sayan sabbin dikoda. Hukumar lafiya ta duniya ta bayyana fatan shawo kan cutar Ebola da ta barke a jamhuriyar demokradiyyar Congo. Yanzu kuma ga cikakkun labaran. Gwamnatin tarayya ta yi kiran a kawar da shingayen da suke takaitawa mata jagoranci a harkar tattalin arzikin noma tare da kiran a ƙara samar da jari kimiyya da kasuwanni. Ministan bunƙasa yankuna Mr. Abubakar Momo ya yi kiran a wajen babban taron mata na duniya kan noma da nufin da nunin amfanin gona wanda aka yi wa lakabi da Week Say 26 a Lagos. Momo, wanda Dr. Okoduga Dauda, mataimakin shugaban sashen hulɗa da jama'a na ƙungiyar injiniyoyi ta Najeriya kan wa'adin kwamitin zartaswa na 2026 ya wakilta, ya ce mata suna taka rawa a fagen kirkira a ɓangaren makamashin rana, aikin gona mai jure sauyin yanayi, mayar da shara zuwa abu mai amfani da makamashin girki mara illa. Ya ce gwamnati za ta tashi daga mai gayyatar mata su shiga a dama da su a sauyin aikin noma don samar da yanayin da zai ba su dama su jagoranci hakan. Ministan ya ce tattalin arzikin noma tilas ne ya samar da damar maki ga mata su mallaki kamfanoni, kula da kadarori da cikakkiyar damawa a harkokin bunƙasa tattalin arziki. Ya ce tsarin zai samar da ayyuka, ƙarfafa samar da abinci, faɗaɗa samun makamashi, inganta kiwon lafiyar jama'a da gina nagartacciyar al'umma. Ya ce bunƙasa yankuna ya kamata ya wuce samar da hanyoyin mota da gine-gine zuwa ƙarfafa jajircewar jama'a wajen gina tattalin arzikin karkara da inganta jin daɗin rayuwa. Ministan ya kawo misali da wutar lantarkin kan hanya mai aiki da hasken rana da aka sanya a garuruwan yankin Niger Delta a matsayin tallafin da ya inganta tafiye-tafiye, faɗaɗa harkokin kasuwanci da kyautata sha'anin tsaro. Ya ce asusun bunƙasa zuba jari na aikin gona na Najeriya zai tallafa wa mata wajen tashi daga noman da aka saba zuwa noman kasuwanci mai riba da noma mai jure sauyin yanayi. Momo ya ce ma'aikatar shirye take ta yi aiki da masu shirya tsarin Wikisai don tabbatar da an yi amfani da shawarwarin da aka yanke a wajen taron ta hanyar haɗa hannu da zai samar da ɗorewar jin daɗin rayuwa jajirtattun al'ummomi da kuma kamfanonin aikin gona da mata suke jagoranta. Tun farko shugabar ƙungiyar mata masu harkar makamashin rana Dr. Anita Nana Okoribido ta ce rashin wadatattun kuɗaɗe ne babban abin da ke kawo cikas ga mata su shiga damar su a sauyin makamashi. Ta kuma ce al'adu da launin aiwatar da tsare-tsare su ma manyan matsaloli ne da suke hana mata taka rawa a fannin noma. Nana Okoribido ta buƙaci masu tsara makomar ƙasa su rika sauraron mata wajen yanke shawara kan makamashi, tsare-tsare kan sauyin yanayi da zuba jari a fannin aikin noma. Shugabar kwamitin shirya taron Wiksa 26 Mrs. Chioma Aniwe ta ce babban taron yana da burin sanya shugabancin mata a matsayin kashin bayan sauya harkar noma a nan nahiyar Afirka. Wani mai ruwa da saki a fannin yaɗa labarai tare da komawa kan tsarin amfani da na'ura mai ƙwaƙwalwa wato DSO Mr. Fenono Ogunwaye ya kira ga hukumomi da su sanya tashar talabijin ɗin DTT a dandalin tasoshin watsa shirye-shirye kyauta domin rage wa masu kallo nauyin sayan na'urorin karɓar saƙonni na decoder. Mr. Ogunwaye, wanda ya yi kira cikin hira da manema labarai, ya ce tilastawa mutane su sayi ko kuma su yi watsi da na'urorin da suke amfani da su ka iya hanawa jama'a rungumar shirin komawa kan tsarin amfani da na'ura mai ƙwaƙwalwa DSO. Ya ce kodayake wayar da kan jama'a game da shirye-shiryen DSO da TV kyauta ya ci gaba da zamowa babban abin da ake ba wa kulawa sosai, to amma kwasomomi da suke mallakar decoder DTT suna nuna jan kafa wajen sayan sabbin na'urori. Ugunwaye ya ce ba daidai bane a cikace da mutum ya sayi wata na'urar da tuntuni yake da irinta a maimakon inganta ta kawai ya ci gaba da amfani da ita. Ya ce abinda ake bukata kawai shine a samu kwararru da za su sanya tsohuwar na'urar ta DTT domin ta riga karbar sakonni daga tauraron dan adam, inda kuma ya kira ga hukumomin da abin ya shafa da suka warda gibin da ke tsakanin dandalin DTT da DTH. Yana mai jaddada cewar daidaita tsarin zai karfafa wa jama'a wajen

Mai sauraro barkanmu da sake saduwa a cikin wani sabon shiri na Daɗan Gari. Shirin da ke bibiyar sassalar tarihin birane, garuruwa da unguwanni tare da masarautu a ƙasar Hausa. Shirin Daɗan Gari daga BRC Bauchi yana kawo muku sassalan buwaya birane ko kuma ƙananan garuruwa tare da sanin tarihin masarauta ko masarautu. Da abin da yasa ya shahara, wanda ne Imrana Yakubu Galaji zan gabatar.

0: shine inda nake samun kwanciyar hankali. Ban nuna wa juna kauna, kauna irin wacce nake ba wa onga.
1: Shi yasa muka raba miyar kukar mu mai daɗin gaske da aka yi
0: shi da sinadarin onga. Gida wuri ne da zuciya ke muradi, wanda ke dauke da miyar nama mai kaushi, miyar taushe da tuwon shinkafa, garau-garau, farfesu wanda aka yi su da sinadarin onga.
2: Don haka muka ce mu koma gida, abinci na can na jira mu.
3: Ka ci gaba da more gida tare da onga mai ɗanɗanon naman saniya.

0: Jazeera Oil na so muku fama ta hanyar nuna kaunar ta wajen girkawa iyalinta abinci mai ɗanɗano da gina jiki.
1: Golden Terra Soya Oil, pure pure love.
2: To da fatan mai sauraro na jin dadin kasancewa tare da BRC 2 FM kan mita 94.6 na zangon FM. Yanzu ko gwamnati yana cewa karfe 5:30 lokaci da za a gyara zama domin sauraron shirin na gaba tallafin iyali. Da fatan za a yi sauraro lafiya.

0: da fatan za a yi hakuri bisa dauke wutar lantarki idan aka yi ga ci gaban rahoton
1: ci a babban zabe mai zuwa na 2027 a jawabin sa na gode.